0: Longiones, gallina, gallina.
1: Maravilla.
2: Vaya rachita yo, zapatero.